miei pensieri, il primo passo v'obbliga agli altri, il trattener la mano sulla metà del colpo è un falsideo senza sperarne il frutto. Tutto si versa, tutto si versa.

tanto assidurri custodi, ma vicherò e poco, oh, Megabise, quanto feci per te. Vedrai, vedrai se io t'amo, se m'arride il destino. So per se mira gli affetti tuoi, non li condanno, e penso...

Ove sei? Dovrebbe pur ascoltare le mie voci. Arbace, o stelle, dove mai si cielo? Compagni, intanto che io ritrovo il mio figlio, custodite l'ingresso.